mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa.

viendrai, tu m'en tourneras. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

derrière. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, li venne selli con un tamburello.